come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare,

Dormono a sonno pieno, meglio è per noi. Mi raccostei di quante catene d'oro adorno il collo, il seno. Ah, che bella fortuna! Vedi, vedi se puoi sciorne qualcuna. E faccenda, bel bello, bel bello, accostati pian piano.

0: Sciocco, bestia, poltron, già che fuggisti, avessi via portata la catena già sciolta. Tornaci, tornaci un'altra volta. No, pesci da fiumana, io v'andrò adesso e tu a rubare impara. Con qual destrezza gliela porto via? Osserva un po'.
1: Salute, signori!

0: Perché ridi, postaccio da sgrugnoni? Adesso, se si sveglia, oh, che tempesta! Prendi, conserva questa.
1: Ma, sir, voila, voila!

0: vera, sì signore, ventra pregnante.
1: E vos avete rimere scena, ma sai.
0: Svariate, star digiuna, e cena non rubatemi nessuna.
1: Diabile!
0: Do intendira, tua paesa?
1: Je suis parisien. Francais, francais!
0: Come? Di star francesa, alla larga!
1: Tu allevo!
0: No, costara, star gravida! Paura di francesa tenirmi creatura!
1: Venissi, venissi!
0: Nani, monsù, nani! Chi nom avir?
1: Plujournom, plujournom!
0: Prosciutta noma tua! Stara noma salata!
1: Il vostro
0: noma mia star soppressata.
1: Je m'entends pas.
0: Mi pane non tenir.
1: Ah, furbasce. Astor.
0: Porgi la me faccenda presto col tuo malanno.
1: Allo, mi share compagnon.
0: Ahimè, giungir non posso, mi impedisce la pancia.
1: Spogliate questo vecchio e se fonda!
0: Oh, diavolo! Monsù, farò spogliarmi per ubbidirvi, ma non permettete che sia contaminata dalle mani di discreti villani.

0: con chi t'ama fidel. Se ti risolvi meco venir, io ti farò mia sposa.
1: Io sposa d'un infame, a un ladro, a un assassino.
0: Con sua licenza, fra questo ed una donna, io non fo differenza, se non dimoro.
1: Come?
0: E giornalmente, chiunque vi si accosta,

umida Averno, Proserpine e Plutoni, Idre, Cerberi, Sfingi, tempestose tempeste.

che ci pigli gusto. Non vorrei che fingendo, davvero poi, siccome dir si suole, avessi a dar di volta le carriole. Ci vuol pazienza. Sol con questa astuzia scampar poter la morte. Ma sento gente, all'erba e li vieta, a tempo, chi la fa.

0: oh, non disturbate le nostre conferenze che abbiamo con le stelle. Che bravate!
1: Niente, niente, signore! Vuol secondarlo?
0: Venite qua! Vogliamo consolarvi. Che v'occorre? Parlate! Ma prima di ogni altra

Ora non occorre altro. L'ho pensata. Vuoi accostarmi pian piano? E se la vedo fare un piccolo moto, ritorno a fare il pazzo e non la credo.

mia, or sei soverchia, e quando o sbrigati a morir, o sorgi e vivi, par che batisca anch'io di modi convulsivi. Ah, questo è stato certo l'ultimo.

0: Se mi fin si balzo fu per salvar la pelle, e non crederemo che quel volo di strapazzo che di dire per meglio colorir la fizione avessi la condurti.
1: Ma ribaldone, questo ancor sai fare?
0: Il cuore me lo disse, con le mie mani mi dovrei strozzare.
1: Adesso, adesso t'aggiustino.
0: No, ferma! Voglio io stesso render paghi i desir tuoi, perché morto mi fuoi, non ricuso morir. Co piedi miei vado a ripormi in man della giustizia, or lo vedrai. Ma prima sappi che scosi osservo gran copia di denar sotto quell'albero. Vedilo bene, a te lo lascio, e insieme udite, tutti udite, erbette, fronde, fiori, tigre, pantere, lupi, orsi, cigni.

0: te giuro.
1: A per ti a te.
0: Che serve? È ita la mia parola.
1: Orbene, e con la morte.
0: Torno da morte a vita. Benedetta fin-

0: Sempre in diretta da Piazza del Campo a Siena.
1: Bieto, Stefano Bolani, jedan od najpoznatijih italijanskih jazz pijanista koga ste slušali uživo sa trga Piazza del Campo u Sieni, a čuli ste jednu od njegovih improvizacijama po kojima je inače poznat.
0: Lui sia Daniel Harding e Daniel
2: Harding. Da, to je bio mali poklon za publiku u Sieni. A naredna tačka na programu je kompozicija Alborada del Grazioso Morisa Ravela, koju će izvesti orkestar Akademije Santa Cecilia pod upravom Daniela Hardinga.
1: Aha, Bolani se vraća. Ovo je nije najavljeno, pa ćemo sad videti šta će još on odsvirati.
3: Prima di lasciarvi all'orchestra e a questo repertorio meraviglioso che stanno per suonare, volevo salutarvi con un brano che non è di Gershwin. Vi ho suonato It Ain't Necessarily So, che è una canzone di Gershwin. Questo brano che arriva invece è di un autore italiano che a suo modo ha molte...
1: Dakle, ovo je glas Stefana Bolanija. Ono objašnjava da ima još jednu pesmu pre nego što krene drugi deo koncerta. Inače, prvo je svirao Gershwina i Necessarily So. A sada će svirati delo jednog italijanskog autora.
3: In particolare per Luchino Visconti e Federico Fellini. E io stasera vi farei ascoltare un riassunto di 8:30 di Federico Fellini, musiche di Nino Rota.
1: Nino Rota, musica za film od 8:30 Federica Fellinija.